0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expra quoi? L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso!
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.

piano. Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh,